considero. Hai già viaggiato a stami e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar pensando che vuoi amar. Por eso no puedo así quitarme los ojos de ti.